0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 25 maggio. Sono le ore 2:03. Canzoni Napoletane. Le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni Napoletane.
1: Fonola Band. O sola mia.

0: canzoni napoletane, note eterne.
1: Pietro De Vico. Tutto è pronto.
2: Ha già fatto buon augurio.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Renato Carosone, Suttanel e Casunciel.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Roberto Alagna torna su Rient.

0: Canzoni napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
1: Ria Rosa, stugazzona, cottiena fa.

da passar um século, ela pra pastos pusarícia. Mas sai portando um suco com grande habilidade. Ed io, come una stupida, sopporto il tuo procedere, aspetto le tue grazie, le tue comodità. Mio carissimo Mimì, non te posso più aspettare, qua ci vuoi far marì, io sono ridotta alla età, da cammina si è andata.

mai nu vasile zucchero, mai una parola tenera. Stamburi, amore fucito, e il gargia sopportà. Mamma non lo può credere, dice ma come niente proprio. Va bello pare bruccola, ma chi c'ho gamba fa? Mio carissimo mio, io non ti posso più aspettare, tu a ci vuoi far morire, io sono ridotta alla metà, vagando.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 25 maggio. Sono le ore 3 e 2 minuti. Canzoni Napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
1: Dino Olivieri, Ite vorria va sa.

0: canzoni napoletane. Le note dell'arte napoletana.
1: Maria Paris.
2: O Conte e Maria Rosa.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Fatima Robbins, na voce, na chitarra e o poche luna.

0: Canzoni napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
1: Ferdinando Rubino, Acquaioli e Mergelline.
2: Just on a bangle.

Poi ornarindo meglio la controlla, ma vena vede chiudersi d'amore. Quant'anna Carmarella la guaiala, ma piccia come fosse un bengale, e faccia pure il

con suo marito che l'ha adoronata, ma parotella tanto che ha giovuto, però non te ne sangue in te vena, e sì che è lungo.

0: canzoni napoletane. Armonie senza tempo.
1: Renato Carosone, ti è piaciuta?

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Pietro Mazzone, Omar Nariel.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Mena Steffen, Reginella.

0: pause. Pizzica.
1: Canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
2: Teddy Reno, Mala femmina.
3: Bella figura hai fatto.
4: Thank you.

0: resto con
1: mamme. Chi è quel giovanotto? Lo conosci?
0: Tu no. Fina malafè.
2: Non l'ho mai visto.
0: Chi sto e chi è fatto chi ha? Lacrime infamità. Femmina, si tu peggio una vipera, men tu se cate.

vedo sta faccia d'angelo, te serve per ingannare femmina. Tu sia più bella femmina.

Mario Pasquariello, coro forastiero.

아메리카 먹여보는 시큐 어부르카라 어기에 루브라티에라 남무라들 아시타 오슐렌트 보기길 인유리

Pussiu, gista pusillaga. Pussiu, gista pusillaga. Ovurazzi era zitta di parola. Ti ricordo che l'istrada, tu faccia trasunna, quando a coppia innamorata, fino

0: Oggi Napoli ha tutto uno splendore, ha tutto uno splendore. Stai un goppo l'ombra, stai un goppo l'ombra, addosso fece cuore, chi sto cuore.
1: Signori, che ne recita? Vi bellizza sta città.
0: Oh, eccellenza, voi che ha niente, signori.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB e streaming.
1: Enzo Romagnoli, Russulilla.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 25 maggio. Sono le ore 4 e un minuto.
1: Maria Paris, mandulinate Napoli.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Roberto Ciaramella. O scioglimento.
2: Dicesti che facevi o scioglimento, che tutto fra di noi doveva finir. Ebbene, me l'hai fatto il tradimento, se me l'hai fatto cosa devo dir? Puto romano ed io domani, se non sbaglio, preparo il mio bagaglio e fuori me ne andrò. Per ora tu consegnami ciò che t'ho regalato, non voglia tanti chiacchiera, si ottiene pegnorato. Mi era sei fazzoletti, 14 casette, in una pare guanta, 63 mutante, due sciarpe crespecine, una pette musulline, due pare giardini, sei tazze, sei picchiere, 60 fasciatore, l'igiene dell'amore, due libri e pitigrillo, 230 spill, 300 statuette, 53 burchette, 46 lentolo, in una sputarola, una gonna la bagna, nulla va di vestagna, Mariam. Tutto questo ad ogni costo io lo voglio tosto tosto, la mia roba a mano a te e non la voglio chiudere. Dopo tanti anni, colonna senza cuore, tieni il coraggio di lasciarmi tu. Tu tenivo veramente lo sapore. E no, nessuno ti conosce più, perché io ti ho sfamata con cibi di sostanza. Guarda con questa panta, tutto devi cacciar. Per ora, tu ritornami quello che t'hai mangiato. Non voglia tanti chiacchiera, si pure l'hai cacciato. Rovesciami in mano, due ruote mulignane, 3 chili di figo secca, 63 bistecca, 50 susa mille, 6 mattera fanilla, 60 capitun, una cascia maccarun, se poi non ti ringrescia, mi è su quintale pesce, 3 chili di parotta, 2 scatole biscotto, gli altri chi lo dice, pulisto cannolicce, non te lo puoi negare, 3 chili di frutta mare, 60 portuale, 3 puparuole gialle, Mariam, tutto questo ad ogni costo, io lo voglio tosto tosto, la mia roba in cuor fatte e non la voglio chiudere. Per te già tengo pronta la casciurella, ciò che m'hai regalato te lo do, ma basta che fornisci la covella, perché più andare avanti non si può. Non mi convinci, oh cara, purtroppo son deciso, avessi a morire accita ti a te ritornerò. Perciò tu donna ascoltami, ti dico quel che tengo, se lo rifiuti credimi i primi mambo vengo. Tu m'hai donato un vaso, no quasi santo un vaso, due corde che sta posta che mi facista apposta, 300 più bucchine, 40 cartoline, due specchie e 2 scubette, 3 posta sigarette, una scatola elicese, 2 spingole francesi, sapone, saponette, nucate e nuvatette, una forbice pallogna, 49 spugne, due casunette e 16 guardate avanti a rete, una paglia, un cerotto, un bello candelotto, Mariam, tutto questo ad ogni costo te lo torno tosto tosto, la tua roba a mano a me non la voglio chiudere.
1: Jimmy Roselli, Notte Lucente.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Milva, Mar Verde.

0: Ascolta canzoni napoletane su TV Sky sul canale 827 e su TV Sat sul canale 646.
1: Pasquale Abete, Fronni Limona.

serata cavata, senza nave viato, tu femmina capotica, si sciupa e non t'arrenda, ma che fa, ma che pretende, fa pace non può fa. Indagan

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, la grande canzone napoletana.
2: Anna Marinella, Pascala da partì.

Dacă truană n-a ca șapărță, i-am divinată până fache. Non tengo titoli, non vivi rendita, non c'ho un vestito per quella a me. Ma cascia mi necessita, può forse la già tenere. C'ha già mettere tutte le lettere che mi ha scritta Rosina mia. Non ritratto formato visita, tra buonane mesi tu via. Non c'è recapillo, lo corne coral ed il becco del pappagallo che noi perdemmo nel 23.

lo ricordi che in Gattaforza su Rolladin da te può stipà. Quando mi privano del combanatico di un gottetito senza sferrà. Lo so, la vita è tragica, ma cascia malandarà. C'ha già mettere tutte le lettere che mi ha scritto Rosina mia, il mozzone di una stearica conficcato nella bugia. Una bambolemic, una lenda in astuccio e una coda di cavalluccio che mi ricorda la mente.

0: canzoni napoletane, le note dell'arte napoletana.
1: Alfredo Bascetta, Mamma lontana.

un'ena con vecchia nutriata, un canterino molto agna, e niente lotta quando sei sputata, a chi lontana te sospira e piange, ti stai lontano tu da luoghi suoi, fino a pensiera vanna si abbassia, notte e giorno di

la picerillo fu fatta carezza, grezza cerca di salva di cura, da ogni malattia e pavietta, guarda notte pure di scura, vai su venuchiello coi compagni, vai a filo nascosto.

Carabbian di natuno chiagna ra fa me, napolitana tengo cara come te, ci voglia bene ma non chiagna ra così, credo d'ostini a

0: Canzoni napoletane. Un viaggio tra le melodie senza tempo.
1: Alfredo Napoletano. Cor Signor.

stamattina, per la veste seta fina, capo forza va portà. L'han duppato un signore, dopo poco surdatilla, e un bello monacello, la gente si sospira.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 25 maggio. Sono le ore 5 e un minuto.
1: Clara Stella.

0: canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Ria Rosa. Fresca, fresca.
2: Ouça-me, diga-se no galo.

che bellezza, ma ti da che là. Non mi volesse mai so. Volesse sta sempre fresca, fresca, sola, sola. Una persona si consola, così basta che sola, sola.

scienziata, grazie mi vendi tre ventilatori. Se mi viene a bambora, e lo dico di assa, fallo mio, come ti viene, questo caldo che è l'inferno, sì, ne parlando dall'inferno, ma non mi voglio riscaldare. No, Mimì, non mi toccare, Mimì non può carogna, perché io non mi voglio riscaldare, voglio restare così come stonco, fresca, fresca, sola, sola, una persona su consola, così basta che sono assurda, ti guadagna la salute. Che piacere!

0: stanza da dormire. Sate misero gli azzi,
1: copiate, guagnate, come addorsa chi ha con sé.
0: Come pranzo tutti i giorni, quattro fette di spumone, una granita di limone, un gelato ed un frappè.
1: Ah, che lo frappè, mi rinfresca la gola.
0: Beh, ma granita. A botte piglia roba fredda, su corpo mio è diventato un frigorifero.
1: Fresca, fresca, sola sola, una persona si consola, così basta che sono assurda, si guarda.

0: Canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
1: Achille Togliani. O mare emergellino.

0: Canzoni napoletane, melodie senza tempo.
1: Renato Carosone. Serenatella sciue sciue.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Ascolta con smart speaker con la frase Apri Canzoni Napoletane.
2: Gerardo. Suon a mare chiaro.

0: Tito Schipa, chi se non scorda più.
1: Chi se ne scorda chiù e della sera, senza ruggiore che la trezza nera, senza un aniello che la maneggera, core cabruccio a chiù

et in da notte scura de giammaio, e tu veniste e o cora de tramaio, e che triem dici che penso guaio, che a me succede si me lo sarrai.

Ciuretto e chi ne sa per niente, saccio che mamma ha fatto torimento, io pure tu io le ho data nutanente, ma non ben morto, a non è conviene.

0: Canzoni napoletane, melodie senza tempo.
1: Mena Steffen, Tarandella Luciana.

0: Canzoni napoletane, perché Napoli è una canzona.
1: Coppia Voccia e Nati El Sci, a Zitem Cutignoso.

dicevano americano. La New York guardando mare, molto bello, quanti colori, in America non così. Anche pesci molto dolosi, più movibili, più squisiti,

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 25 maggio. Sono le ore 6:02.
1: Canzoni Napoletane. Tradizione e sentimento.
2: Fonò la band. E spingalo francese.

0: canzoni napoletane. Tradizione e sentimento.
1: Concetta Barra. Nascette Miezzomar.

0: Canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
1: Renato Carosone. Piglia da una pastiglia.

0: Alleva l'iniclicere fosfato e bromo televisionato grammi 003.
1: Ah. Miglia della pastiglia, siendami.
0: Dindo scura una gatta, masta canna una sarda. Doce doce ma guarda se struscia mi agola e fa.
1: Siendami vatta cucca, siendami vatta cucca.
0: Sono ciucci carretta.

0: Le palline glicero, fosfato, bromotene, visionato, DDT, bicarbonato, borotalco e semilino, cataplasma e semolina, una custata fiorentina, mortadella e due panina, con un miezzo di tre vina e un caffè con caffeina, grammi 003.
1: Ah. Piglia della pastiglia, sienta a me.
2: Tittaruffo. Suono e fantasia.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Giulietta Sacco. A tazza e caffè.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante.
1: Bruno Venturini. Silenzio cantatore.

Amici, è meglio che ho sapito che la che facite che femmina sempre voce partita. Io difendo a tutti i momenti e faccio un avvertimento a chi è tratta malamente. Perciò non è facile arraggiare, se non sciopero succederà. Tutte femmine che si sposano in terra qua, l'uomo l'avessero sempre apprezzato, perché ce ne stanno tante e tante che roppa che hanno fornuto di fatica, vanno a casa e si mettono a cucinare, a lavare, a stirare, mentre ci stanno certi mariti che pure voi sapete, chi va a ballare, chi va a piscare, chi va a cacciare, e quando la sera che si hanno ritirato, non ti ricordano a casa dove sta. Sentite a me, quando più buona è trovata è meglio che è tenuta sempre attaccata. Rinda a casa stanno sempre malata, abbuccata, sturzellata. Appena escono a metà strada stanno tutte priate e si sono cazzarzate. Questo non sta, questo non va. Ci stanno certe che senza musica e fanno ballare. Chi d'uno dice che la musica sanno abituare, che la musica sanno imparare. No, a così non si fa, perché se uno è questo va là e se ne va, voi arroiate a suonare. C'è sta gli dice mogliere, ma seccata, non mi piace perché va sempre apparecchiata, stracata. Quando mi abbraccia e non dormendo, mi farà strega e benevinda. Nata fuori c'è la mia, sempre a denaro, bus. Spenna tutte le giorni e le piace un lusso. Poi si mette l'occhio, la faccia, un musso. Mi pare un puparuolo verde e russo. A nata poi sienta la mia. Mia moglie in mezzo alla strada mi pare veramente una pupata. Ma quando sta rinda a casa è tutta scombinata. Mi pare una carciofola spennata. No, non ne ho vera, io sono sincera, parola mia sono bugia. Certo parlano senza riflessione e non tenono considerazione. Chi è che ricetta e cucina con passione? Chi è che vi stira un cazzone? Chi è che vi cosa un bottone? Chi è che vi sbatte l'uovo e vi fa un zambaglione? Quando non vi sentite buone, chi è che vi fa una strofinazione? E femmina, e chi non lo può capire, va trova come va a fornire. A me non mi piace sentire io e femmina e facesse dicesse, acceresse, voi ho decido, ma non ho facito, a parola non ha mandanita, io scommetto che appena è vrita, sembra aprire e si è currita, e femmina so con magalamita, e mo sentite, sentite.

0: Canzoni napoletane. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia.
1: Maria Paris. Canzone appassionata.

0: Festa e canzoni napoletane. Oggi è il 25 maggio. Sono le ore 7 e un minuto.
1: Canzoni napoletane. Notizie.
2: Buongiorno da Alessio Galea. Stati Uniti e Iran hanno concordato un preaccordo per porre fine alla guerra, ma l'approvazione finale potrebbe richiedere più giorni. Lo ha detto ieri un alto funzionario americano, un nuovo round di colloqui il 5 giugno. È senza tregua la guerra russo-ucraina, almeno 4 morti e un centinaio di feriti, il bilancio del massiccio attacco russo sferrato sabato notte su Kiev. Nella notte la risposta ucraina con un pesante raid con droni bloccato il traffico alla periferia di Yaroslav verso Mosca. Elezioni comunali, affluenza in calo. Alle 23 di ieri sera il dato si è attestato al 46,31%, in flessione del 3,89% rispetto alla tornata precedente. Urne aperte anche oggi dalle 7 alle 15 per il rinnovo di quasi 750 consigli comunali e altrettanti sindaci. Calcio Serie A, Roma e Como vanno in Champions, Cremonese in B, un ferito grave negli scontri tra ultra e forze dell'ordine prima del derby di Torino, iniziato in ritardo perché gli ultra bianconeri chiedevano di non giocare. Formula 1, quarta vittoria consecutiva di Kimi Antonelli, il bolognese della Mercedes trionfa nel Gran Premio del Canada davanti a Hamilton su Ferrari, Verstappen su Red Bull e Leclerc sull'altra rossa. È tutto, a più tardi.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Fonola Band. Coran Grat.

0: canzoni napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
1: Vittorio De Sica, Tarantelluccio.
2: La casarella pittata rosa, coppe camaldo, urrieta nera, picciorinella, o sposi a sposa.

0: Malo gioiello, fucate su, quaru pianeta, piantata te, sta faccia bella, mi se lanzolo, spasa per l'astica, vorria vedere, vorria nascondermi quando passasse, per fa passante.
1: Sette!
0: Quando le faccio.

sapeva Margellina appuntamento, chi lo vi ha visto da lontano, o Marga spatteva chiaro chiaro, mentre te scoglio.

0: grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Renato Carosone.
2: Scapricciadiel.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Un saluto agli ascoltatori di Canzoni Napoletane da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
3: Ci attende un lunedì ancora in compagnia dell'anticiclone subtropicale su gran parte d'Italia, specie al centro-nord, dove le temperature saranno davvero elevate per il periodo. Valori massimi fino a 32-33 gradi in pianura padana, sulle aree interne del centro, specie i settori tirrenici. Un po' più contenuti i valori sul versante adriatico al sud, staremo intorno ai 26-27 gradi, per via di infiltrazioni di aria un po' più fresca da nord-est, che porteranno ancora della variabilità, specie al pomeriggio, sull'Appennino meridionale e sulla Sicilia interna, con qualche acquazzone o breve temporale. La ventilazione sarà nel complesso debole e il mare generalmente poco mosso. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
4: Canzoni napoletane. La tradizione partenopea con i suoi capolavori musicali.
5: Irene Fargo, ad Artolini Napoli.

0: canzoni napoletane. Ascolta anche in streaming su www.canzoninapoletane.com.
1: Gino Campese, la Luisella ti ritomba.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 25 maggio. Sono le ore 8 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Bentrovati, grande attesa per il potenziale accordo di pace tra Stati Uniti e Iran. Si tratta di una preintesa che include l'estensione del cessate il fuoco e la riapertura dello stretto di Hormuz. Lo riferisce un funzionario americano. Per finalizzarlo serviranno ulteriori colloqui previsti il 5 giugno prossimo. La missione flottiglia riferisce di aver perso i contatti con un suo convoglio terrestre nei pressi di Sirte in Libia. Un gruppo di 10 attivisti, tra cui 2 italiani, è stato fermato mentre stava attraversando la Cirenaica verso Gaza. L'unità di crisi della Farnesina. Oggi sarà pubblicata la prima enciclica di Papa Leone dedicata all'intelligenza artificiale. Ieri, nell'omelia della messa di Pentecoste, un nuovo appello contro le guerre.
3: Che lo spirito del risorto ci salvi dal male della guerra, che viene vinta non da una superpotenza, ma dall'onnipotenza dell'amore.
2: Calcio: Roma e Como vanno in Champions. Cremonese in B, un ferito negli scontri tra ultra e forze dell'ordine prima del derby di Torino. Formula 1, quarta vittoria consecutiva di Kimi Antonelli. Il bolognese della Mercedes trionfa nel Gran Premio del Canada davanti a Hamilton su Ferrari, Verstappen su Red Bull e Leclerc sull'altra rossa. Una buona giornata da Alessio Galea.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Fonola Band. Mare chiaro.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante.
1: Luigi Infantino e Ray Martin. La fiera del Mastandrea.

ninninino campanello, tu tu tu tu tamburiel, e mene che la voglia menete. Alla fiera de Mastro Andrea, vacca taino cala sciol, prongo do prongo.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB, streaming e adesso anche in TV.
1: Roberto Alagna, Maria Marie.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni di sempre.
1: Isabella Alfano, Bambanelli Coppi Quartiera.

0: Rosalia Maggio, Bambanella.
1: So Bambanella,

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Tu sei una cosa grande per me.

malo gran signora, un malo gran signora. Cambai dandanna America, mo Dio conosce più, povero donna. Ma chi è? Tu curantire, la murata da città, o sull'ente, o cucire. Signori!

0: Canzoni napoletane. Un viaggio tra le melodie senza tempo.
1: Gianni Ferrio, Maruzzella.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 25 maggio. Sono le ore 9 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Bentrovati. Un accordo con l'Iran è possibile già oggi. Qualunque sarà il patto, Israele avrà il diritto all'autodifesa. Così stamani il segretario di Stato americano Rubio, parlando da Nuova Delhi. La preintesa prevede l'estensione del cessate il fuoco e la riapertura dello stretto di Hormuz. La guerra russo-ucraina sale a 4 morti e un centinaio di feriti. Il bilancio dell'ultimo attacco russo su Kiev. Nella notte la rappresaglia ucraina con un raid su Yaroslav a nord-est di Mosca. Seconda giornata di voto per le comunali, urne aperte fino alle 15, poi lo spoglio. Oltre 6,2 milioni gli italiani chiamati ai seggi per eleggere 744 nuovi sindaci e rinnovare altrettanti consigli comunali. In calo l'affluenza rispetto alla tornata precedente. Tennis, 2 vittorie e 2 sconfitte per gli azzurri nel primo turno del Roland Garros. In 5 set Cina batte l'americano Opelka, Sonego il francese Herbert. Fuori Bellucci e Bronzetti, oggi in campo 4 italiani, domani il debutto di Sinner contro il francese Tabur. Una buona giornata da Alessio Galea.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Vittorio Parisi. Serenata sorriente.

0: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
1: Ensemble Oni Whiters, tarantella finale.

0: 마리안니.
1: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
2: Santino Tedone, Pippo Caruso, com'è imparato a fa?

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Ascolta Canzoni Napoletane anche in TV su Sky, canale 827 e su TVSAT sul canale 646.
2: Giulietta Sacco, a gelosia.

0: Canzoni napoletane, un viaggio nel passato sempre presente.
1: Luigi Infantino e Ray Martin. Passione.

sta voglia indovinato tutto pensiero, sta stanno in capace. Vieno un parente gran signore, ha nato poca mora, e tu sarai in un re. Vatti noi tutti, non mi fa ridere che

0: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Gennaro Pasquariello, usurdata innamorata.

e tu provienza sulla me. Ah, più bella, tutte bella, non è mai più bella.

0: Canzoni napoletane. Ascolta anche in streaming su www.canzoninapoletane.com.
1: Francesco Albanese. Tutta per me.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 25 maggio. Sono le ore 10 e 3 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Ben trovati, un accordo con l'Iran è possibile già oggi, a dirlo il segretario di Stato americano Rubio parlando da Nuova Delhi. Nelle scorse ore Washington e Teheran hanno raggiunto una preintesa che include l'estensione del cessate il fuoco e la riapertura dello stretto di Hormuz. E torna a infiammarsi il fronte libanese della guerra, droni dell'esercito israeliano hanno colpito il sud del Libano causando 3 morti. La guerra russo-ucraina senza tregua, 2 morti negli ultimi raid aerei lanciati da Kiev nelle regioni di confine russe di Belgorod e Bryansk. Intanto sale ad almeno 4 morti e un centinaio di feriti il bilancio dei massicci raid russi che sabato hanno preso di mira in particolare la capitale Kiev. Drammatico incidente ieri nelle campagne di Nurri, nel sud della Sardegna. Un bambino di 3 anni è morto schiacciato dal trattore guidato dal padre. Vano l'intervento del 118. Le borse, in vista di un possibile accordo Stati Uniti-Iran, partono bene i mercati europei. Piazza Affari in avvio guadagna circa un punto percentuale, cala il prezzo del petrolio, il Brent viaggia intorno ai 95 dollari al barile, in calo ad Amsterdam anche il prezzo del gas. È tutto, a più tardi.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Canzoni Napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
4: Monica Sarnelli, Lili Kanji.
5: Mo non so più concetta, ma so Lili Kanji, shanto saprei di

0: Canzoni napoletane. Le più belle canzoni che hanno segnato un'epoca.
1: Toni Bruni, bionda non chiagnera.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni di sempre.
1: Lina Sastri, Tammurriata nera.
2: Questo ritmo si chiama tammurriata in tutti i popoli del mondo. La musica nasce con il ritmo che somiglia

E signorine Gabrighine, fanno amore che marrucchine, e marrucchine se potrei lanzare.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, tutta per me.
2: Enrico Sivieri e Beniamino Gigli. Marie, ah, ma...

秋秋秋啊，慢个地的发干巴，妈妈咪呀，三米三柱车，拉车的斯马特皮车，弄啥拉那比达多车，马达斯普。

0: E San Giulio, già.
1: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
2: Fred Bongusto. Resta con me.

0: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Mario Trevi. Dici d'ingello vuia.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 25 maggio. Sono le ore 11 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
2: Nino Taranto. Piccerello.

0: Canzoni napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Daniele Brioni, Santa Lucia Lontana.

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Antonello Rondi, Popolo Pop.

0: Ascolta canzoni napoletane anche in TV, su Sky canale 827 e su TVSAT sul canale 646.
1: Francesca Marini, napoletanata.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Aurelio Fierro. Guaglione.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni nuove.
1: Massimo Ranieri. Tu sei una cosa grande.
2: Tu sei una cosa grande per me. Una cosa che mi fa innamorare. Una cosa che se tu guarda a me, mi innamora così, guardando a te. Vorrei sapere

0: Canzoni napoletane. Nu viaggio appassionata in da storie sta città.
1: Mario Trevi. Na sera e maccia.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 25 maggio. Sono le ore 12 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Bentrovati. Annunci e smentite sul potenziale memorandum d'intesa Stati Uniti-Iran. Ci sono stati progressi nei colloqui, ma l'accordo non è imminente, precisa Teheran. L'intesa prevede una tregua di 60 giorni e la riapertura di Hormuz. La questione nucleare verrebbe invece negoziata successivamente. E torna a infiammarsi il fronte libanese della guerra. Raid israeliani con droni hanno colpito all'alba 3 veicoli nel Libano meridionale, causando almeno 3 morti. 2 25enni che viaggiavano sulla stessa bici sono stati travolti e uccisi da un furgone mentre stavano andando a lavoro a Roncoferraro nel Mantovano. Il mezzo si è ribaltato finendo in un fossato, ferito l'autista 68enne. Tra i verdetti della Serie A appena conclusa spicca l'impresa del Como. In 7 anni della Serie D alla qualificazione, la Champions League, il tecnico Cesc Fabregas.
3: Una grande emozione, questo è una impresa molto importante, siamo tutti felici, è un orgoglio vero, una sensazione che non molte volte te lo dice uno che grazie a tutto ha vinto un mondiale, un'Eurocopa, eccetera. È un'emozione forte.
2: Una buona giornata da Alessio Galea.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Canzoni Napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
5: Fonò la band. Usurdate innamorate.

0: Canzoni napoletane. La tradizione partenopea con i suoi capolavori musicali.
1: Mirna Doris. Buscie d'amore.

0: Nino Taranto, Ciccio Formaggio.
1: Si non fa, si non fa, si non fa.

0: canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Renato Carosone, A sonnambula.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Un saluto agli ascoltatori di Canzoni Napoletane da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
3: Ci attende un lunedì ancora in compagnia dell'anticiclone subtropicale su gran parte d'Italia, specie al centro-nord, dove le temperature saranno davvero elevate per il periodo. Valori massimi fino a 32-33 gradi in pianura padana, sulle aree interne del centro, specie i settori tirrenici. Un po' più contenuti i valori sul versante adriatico al sud, staremo intorno ai 26-27 gradi. Per via di infiltrazione di aria un po' più fresca da nord-est, che porteranno ancora della variabilità, specie al pomeriggio, sull'Appennino meridionale e sulla Sicilia interna, con qualche acquazzone o breve temporale. La ventilazione sarà nel complesso debole e il mare generalmente poco mosso. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
4: Aurelio Ferro, coro forastiero.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Enrico Caruso. Tarantella sincera.

0: gobba, prore a poppa, mai nessuno, mai nessuno ha giù trovato.
1: Peppino di Capri. Non è peccato.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Licia Albanesi, Piscatori Busillica.

0: Festa e canzoni napoletane. Oggi è il 25 maggio. Sono le ore 13 e 2 minuti.
1: Canzoni napoletane. Notizie.
2: Bentrovati, annunci e smentite sul potenziale memorandum d'intesa Stati Uniti-Iran. Ci sono stati progressi nei colloqui, ma l'accordo non è imminente, precisa Teheran. L'intesa prevede una tregua di 60 giorni e la riapertura di Hormuz. La questione nucleare verrebbe invece negoziata successivamente. E torna a infiammarsi il fronte libanese della guerra. Raid israeliani con droni hanno colpito all'alba 3 veicoli nel Libano meridionale, causando almeno 3 morti. 2 25enni che viaggiavano sulla stessa bici sono stati travolti e uccisi da un furgone mentre stavano andando a lavoro a Roncoferraro nel Mantovano. Il mezzo si è ribaltato finendo in un fossato, ferito l'autista 68enne. Tra i verdetti della Serie A appena conclusa spicca l'impresa del Como. In 7 anni della Serie D alla qualificazione, la Champions League, il tecnico Cesc Fabregas.
3: Una grande emozione, questo è una impresa molto importante, siamo tutti felici, è un orgoglio vero, una sensazione che non molte volte te lo dice uno che grazie a tutto ha vinto un mondiale, un'Eurocopa, eccetera. È un'emozione forte.
2: Una buona giornata da Alessio Galea.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Francesco Albanese, Napoli che non muore.

0: Canzoni napoletane. In the note, la passione napolitana.
1: Luigi Infantino. Dici tancella voi.

0: Nino Taranto, Dui Paravis.
1: Noi vecchia professore e con giretine, noi orna non tenevano che fa. Pigliai una chitarra, io mandolino, e Paravis, io te rassurà. Dopo tu, sambia la vita, ma volimmo divertire. Si di Napoli, e trasito, e facile.

e a sera paravisa sa cantaia. E tutti i santi e te la sentì, sto repertorio non ferneva mai. Carmelo solo mio, Maria Maria, a San Vieghe si canzone solo Napoli può fa, a Rabino.

tibiye chiesa Trevigliano. Soffrivano un poco di nostalgia e a Napoli volettero tornare. No, San Mie, si permettete, noi vi avevamo salutato. Siete pazzi, che dicite?

0: che non l'ha.
1: Canzoni napoletane, le note dell'arte napoletana.
2: Tito Schipa, torna.

0: canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni di sempre.
1: Renato Carosone, tu fa l'americana.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Giuseppe Di Stefano. Passione.

0: canzoni napoletane, le più belle canzoni che hanno segnato un'epoca.
1: Mario Trevi, tutta per me.

Eva Line Glisher ho fosfata promotela visionata di tipica abbonata borodacca e semelina cataplasma e semonina una gustata fiorentina mortadella di panino con un mezzo di trevino un caffè con caffeina grammi 003.

0: Festa e canzoni napoletane. Oggi è il 25 maggio. Sono le ore 14. In punto.
1: Canzoni napoletane. Notizie.
2: Bentrovati, annunci e smentite sul potenziale memorandum d'intesa Stati Uniti-Iran. Ci sono stati progressi nei colloqui, ma l'accordo non è imminente, precisa Teheran. L'intesa prevede una tregua di 60 giorni e la riapertura di Hormuz. La questione nucleare verrebbe invece negoziata successivamente. E torna a infiammarsi il fronte libanese della guerra. Raid israeliani con droni hanno colpito all'alba 3 veicoli nel Libano meridionale, causando almeno 3 morti. 2 25enni che viaggiavano sulla stessa bici sono stati travolti e uccisi da un furgone mentre stavano andando a lavoro a Roncoferraro nel Mantovano. Il mezzo si è ribaltato finendo in un fossato, ferito l'autista 68enne. Tra i verdetti della Serie A appena conclusa spicca l'impresa del Como. In 7 anni della Serie D alla qualificazione la Champions League, il tecnico Cesc Fabregas.
3: Una grande emozione, questo è una impresa molto importante, siamo tutti felici, è un orgoglio vero, una sensazione che non molte volte te lo dice uno che grazie a tutto ha vinto un mondiale, un'Eurocopa, eccetera. È un'emozione forte.
2: Una buona giornata da Alessio Galea.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Canzoni Napoletane. A voce rocore Napul.
5: Beniamino Gigli. O solo mia.

0: Faccio in menarte da mattina a sera, so singere tubo da bandiera.
1: A sta bandiera mia non scioscia viento, o viento scioscia te, ma state attento.
0: Per te me sto perdendo una fortuna, guardate là perché la faccio luna.
1: Vedite che garofano schiavone, vattenne tu suo primo chiacchierone.
0: Si me sposo a Maria mia, a Giagasa Margellina.
1: Si me sposo a Salvatore, salio e scendo qua ascensore.

0: Se tu mi cerchi scusa fingidente, mi te perdono e dico non fa niente.
1: Io si te vedo addenucchiato in terra, te dico sempre no, dichiaro guerra.
0: E fatta faccia bianca non da rienne, ha già capito, Iamma viene tenne.
1: Perché non te ne vai chi te mantene, te ne approfitte che te voglio bene.
0: Se mi sposo a Mariannina, a chi ho dico cassatina.
1: Se mi sposo a Salvatore, a chi ho dico dolce amore.
0: Tiene labbra da bucchella, come bocca una rossella.
1: E ti tiene sti capilla, ricciulilla, ricciulilla.
0: Tu de belle sia più bella, ma perché si pazzarella?
1: Tu si fatto e si impicciuso, capo tuosto e curioso.
0: Tornando alla moda, cominciamo che vuol fa'. Mo tengo gli erbe e tu non mi ascuccia. E da mille nuvasille, biccerille, biccerille.
1: Una sola impressa, impresso, cassino vuori e sta presso.
0: Diamo un genne bocca dolce, ma facimme c'è capace.
1: Così pure sto

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Ugo Calise, Maruzzel.

0: Canzoni napoletane. La tradizione partenopea con i suoi capolavori musicali.
1: Giuni Russo, Mare Chiara.

0: Nino Taranto, a rumba di scugnizze.
1: Da scugnizze casa balla tutto pizzo.
2: Trova da man pizzo in pizzo.
1: Cada Pasqua se carizzo.
2: Si te fa passare i perrizzo.
1: Strette mani va se frizzo.
2: Trovo gusto e te c'ha vizzo.
1: Chiudi sfriene e chiuda pizzo.

bella bambro carmelo poppa non mi posso faticare.

0: tiene che sto cambia pava, c'è chi gnacchi da buffè, tu ci vuole che fria con, non me le deve scattare a rumene che lo va fai.
1: Un matanda viranizza, dalla scina schitta schizza, fino a panna non scavo.
0: Che si arrumbre scugni.
2: Canzoni napoletane, le note dell'arte napoletana.
3: Enzo De Muro Lomanto, Serenata Napolitana.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Consiglia Licciardi. Mergellina Blu.

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
1: Renato Carosone. La pansè.

0: Canzoni napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
1: Gilda Mignonette, Mandolinate il migrante.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 25 maggio. Sono le ore 15 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Gli scontri prima del derby Torino-Juventus, eseguiti stamani 8 arresti tra gli elementi della tifoseria juventina. Le accuse sono, a vario titolo, di resistenza pubblico ufficiale, lancio di materiale pericoloso. Il questore di Torino ha inoltre emesso 11 DASPO. E resta ricoverato alle Molinette il tifoso juventino rimasto gravemente ferito. Il 36enne ha riportato un trauma cranico provocato dal lancio di un oggetto. Ieri è stato sottoposto a un intervento neurochirurgico. Alle 15 la chiusura delle urne per il voto amministrativo che ieri e oggi ha interessato oltre 6 milioni di italiani. Subito dopo ci sarà lo spoglio, si eleggono 744 nuovi sindaci e altrettanti consigli comunali. In calo l'affluenza di quasi il 4% ieri sera. Interessati un solo capoluogo di regione, Venezia, e 17 capoluoghi di provincia. La dignità umana rischia di essere oscurata da nuove forme di disumanizzazione, per questo l'intelligenza artificiale va disarmata, lo scrive Papa Leone XIV nella sua prima enciclica Magnifica Humanitas. La presentazione oggi nell'aula del Sinodo in Vaticano, alla presenza dello stesso pontefice, prima volta nella storia. È tutto da Nicola Di Muro.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Canzoni Napoletane.
4: Beniamino Gigli, Carmela.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato sempre presente.
1: Enzo Del Forno. Mandolini Santa Lucia.

0: Mariangela d'abbraccio. Si fosse una uccella, occhio che mi parlate.
1: Si fosse una uccella ogni mattina, vorrei cantare anche la finestra tua. Buongiorno amore mio, buongiorno amore. E poi vorrei zumbare anche per capire, piano piano come una carezza, con sto beccuccia così picciarilla. Ma tu mangiasse vasa pizzichilla.
2: Si fosse un uganario, un ugardilla.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Consigliali Ciardi, torna su Rienta.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Renato Carosone, Luna Russa.

0: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Ilona Tucodi, non mascetà.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Gilda Mignonette, con la senza mamma.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 25 maggio. Sono le ore 16 e 3 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Due casi sospetti di Ebola a Milano. Il Ministero della Salute ha attivato il monitoraggio sanitario su due persone che sono rientrate dall'Uganda con la febbre e che sono attualmente ricoverate all'ospedale Sacco. I familiari sono stati sottoposti a sorveglianza e monitoraggio. Gli scontri che hanno preceduto il derby con la Juve, in cui un tifoso bianconero, Marco Basocco, è rimasto gravemente ferito. L'uomo, 36 anni, ha riportato un trauma cranico. Ieri è stato sottoposto a un intervento neurochirurgico e ora è in coma farmacologico. La dignità umana rischia di essere oscurata da nuove forme di disumanizzazione, per questo l'intelligenza artificiale va disarmata. Lo scrive Papa Leone XIV nella sua prima enciclica Magnifica Humanitas sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Calcio: Rino Gattuso è il nuovo allenatore della Lazio, manca solo l'ufficialità. Il Napoli invece ha già ufficializzato l'addio di Antonio Conte. Abbiamo faticato e abbiamo vinto insieme, grazie mister, e il messaggio del club affidato ai social. È tutto da Nicola De Muro.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Canzoni Napoletane. Tu sei una cosa grande per me.
4: Enzo De Muro Lomanto, Palomme Notte.

quanti si cazzate, entusiasta, e cosa combatte, si va a santo di chi, ma soltanto

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Fernando De Lucia e Carlo Saba, Serenata sorriente.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Ria Rosa, serenata in a femmana.
2: Oh, fidanzato mio non è moderno, lo piace l'800. A me mi piace invece un 900. E tutti i giorni mi attendo su da, dove si riesco a lacciare, sta spaccata non mi va. O russetta, sigaretta, i calzoni alla maschietta, niente che strovare, che la possino ammazzare. E invece per dispietto voglio fa, voglio fumare, io russo bonbon spazzare, che male c'è, sulla spiaggia di Coroglio me ne vado a passeggiare, derrare in un coppettone, ma che odore che ci fa. Ah, preferisco il 900, ah, dove c'è la libertà. L'altro ieri mi son fatta permanente, è successo 48, un quarto d'ora m'ha tenuto sotto, la permanente me l'ha fatta qua, e la calza non andare, tu vai scalza a passeggiare, l'unghie rosse e picotino, o rimelli il cappellino, questa è roba che per me, ma lo stomaco con te, e invece per dispietto voglio fumare, io russo un coppa all'ognaggiato lei, che male c'è, sulla spiaggia di Lugrino, me ne vado a passeggiare. Con un volte che stumide da che palla che c'è qua. Ah, preferisco il 900. Ah, come bella libertà. La donna d'oggi è inutile negarlo, non è più la vilancella. Oggi abolisce in pieno la gonnella, e sta gonnella a metto un collo a te, sta Maurizio non lo piace, troppa rasa non gli va, o tennis la pelota, l'ippodroma palla nuota, anche questo lo vorrei, è una cosa da schiacciare. E invece per dispietto voglio fa, voglio fumare, e tra gli sport il nuoto piace a me, che male c'è, specialmente la mattina, con quell'acqua verde blu, come chiara la piscina, che dolcetta che è più. Preferisco il 900, ah, come bella libertà, voglio fumare, che male c'è, la spaccata originale, non mi devo combinare, voglio far male il giornale per la mia eccentricità, ah, preferisco il 900, ah, come bella libertà, ah, ah.
3: Giuseppe Di Stefano. Nessuna può sapere.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com. State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB e streaming.
1: Marisa del Frate, Malinconica Autunna.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Renato Carosone. A Luciana.

0: Miranda Martino, nammurata di Spettus.
1: Facimmo un'arte da mattina a sera. Io so sincero e tu pota bandiera.
2: A sta bandiera mia non sciosciò vienta. O viendo sciosciò a te, ma sta attenta.
1: Per te mi sto perdendo una fortuna. Guardate all'app che la faccio luna.
2: Vorito che carafora schiavona. Vattenna, tu sei o prima chiacchierona.
1: Si mi sposa Mariannina, a Giacazza.

0: sì, tu mi cerchi scuse e stringi dente. Io ti perdono e dico non fa niente.
1: Io sì ti vedo inginocchiato in terra, tu dico sempre no, dichiaro guerra.
0: E fatta faccia bianca e non t'arriene. Oggi capitiamo, viene dentro.
1: Perché non te ne vai chi te bene, se ne approfitta che te voglio bene.
0: Si mi sposa Mariannina, a chi ho dico?

0: Canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
1: Domenico Modugno. O caffè.
2: Barabara

caffè. E l'inglese si scorda tutte, si bene a sapere, spesso che re, che bello caffè, sulla Napolus anno fa. E così si è spiegato perché capo tutta giornata, una tazza buonata, saccata se scarpa se bevo caffè. Bevero caffè, se trova scusa, chi lo offra una denata lo offra a me. Nessuno dice no perché è un'offesa, so già sei tazze e son gappene tre. Ma mentre faccio conto un'amica mi chiama e fa

casa sempre per sta città. È un nervoso nervoso con me, ogni tanto so va piglia. Come nasce tu sento bebè, carici, guen guen, un po' che caffè. E l'inglese si corda da te, si viene a sapere, spesso che re.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 25 maggio. Sono le ore 17 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Due casi sospetti di Ebola a Milano. Il Ministero della Salute ha attivato il monitoraggio sanitario su due persone che sono rientrate dall'Uganda con la febbre e che sono attualmente ricoverate all'ospedale Sacco. I familiari sono stati sottoposti a sorveglianza e monitoraggio. Gli scontri che hanno preceduto il derby con la Juve, in cui un tifoso bianconero, Marco Basocco, è rimasto gravemente ferito. L'uomo, 36 anni, ha riportato un trauma cranico. Ieri è stato sottoposto a un intervento neurochirurgico e ora è in coma farmacologico. La dignità umana rischia di essere oscurata da nuove forme di disumanizzazione, per questo l'intelligenza artificiale va disarmata. Lo scrive Papa Leone XIV nella sua prima enciclica Magnifica Humanitas sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Calcio: Rino Gattuso è il nuovo allenatore della Lazio, manca solo l'ufficialità. Il Napoli invece ha già ufficializzato l'addio di Antonio Conte. Abbiamo faticato e abbiamo vinto insieme, grazie mister, e il messaggio del club affidato ai social. È tutto da Nicola De Muro.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Enzo De Muro Lomanto, Coran Grata.

0: Mario Merola, a città i Pollacianel.
1: Chiama, vieni con me, ti faccio vedere Napoli quanto è bello.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni di sempre.
1: Beniamino Gigli, Mare Chiaro.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Giuseppe Di Stefano. O surdat namurata.

0: canzoni napoletane e note e una musica eterna.
1: Consiglia Licciardi. Tiempo bella.

0: Azul azul, numero anuas.
1: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
2: Canzoni Napoletane. Scarica l'app per il tuo smartphone.
3: Oreste De Bernardi, Omar Nariel.

0: comprendendoti.
1: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
2: Mara del Rio, Cerasella.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Gastone Limarilli. Burria.

0: Canzoni napoletane. Ascolta con smart speaker con la frase Apri canzoni napoletane.
1: Gilda Mignonette, femmina.

0: Canzoni napoletane, melodie senza tempo.
1: Gabriella Ferri, Tammurriata nera.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 25 maggio. Sono le ore 18 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Al 60% l'affluenza nelle amministrative in oltre 700 comuni. A Venezia, secondo le proiezioni, si conferma il centrodestra con Venturini. A Salerno torna e a Valanga Vincenzo De Luca, ma senza il PD. Per De Luca è il quinto mandato da sindaco di Salerno. Passerebbe al centrodestra Reggio Calabria con la vittoria al primo turno di Francesco Cannizzaro. La Global Summud Flottiglia rimane bloccata anche via terra. Il convoglio, composto da 200 membri, è fermo in Libia. Due attivisti fermati dai miliziani del generale Haftar. Confido che siano liberati presto, ha detto il ministro degli esteri Tajani. Il clima negoziale tra USA e Iran rimane cautamente positivo, ma sui tempi per la firma di un accordo c'è maggior cautela. Nessun accordo se non sarà significativo, dice Trump, che preme per ottenere impegni precisi da Teheran sul nucleare iraniano e sulla riapertura di Hormuz. Intanto ancora bombardamenti israeliani in Libano e anche a Gaza, dove sono stati uccisi due sfollati nelle tende, tra cui un bimbo di 6 anni. Due casi sospetti di Ebola a Milano, monitorate due persone che sono rientrate dall'Uganda con la febbre e ora ricoverate all'ospedale Sacco. È tutto da Nicola De Muro.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Canzoni Napoletane. Sia magia, ravita mia.
4: Olimpia Lucente. Torna a Sorrient.

Vuoi sapere come facette, vuoi sapere come facette? Pumbastasti carne bella, pumbastasti carne bella. Tutta quella che mi ha detto, tutta quella che mi ha detto. Cento rose incappucciate, dinta martula miscata. Latte rose, rose e latte, te face

e per fa sta bocca bella, e per fa sta bocca bella. Non servetta stessa dose, non servetta stessa dosa. Vuoi sapere che c'è mettetta, vuoi sapere che c'è mettetta.

E per farti trezza d'ora, e per farti trezza d'ora. Mamma tua sa pazzantetta, mamma tua sa pazzantetta. Bella mia tu qua moneta, bella mia tu qua moneta. Vuoi sapere che ci servette, vuoi sapere che ci

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Beniamino Gigli. Voce notte.

0: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Armando Gil. O 4 maggio.

Maria Paris. Carciofla.

Κουντάντραντι. Καϊ πήλε το ρόγκ. Κουντάντραντο. Un sacco che voglio consiglio mai ma che troppo m'imbroglio con tanta randa. Un sacco che voglio consiglio mai ma che troppo m'imbroglio con tanta randa.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com. Canzoni Napoletane. Accordi che toccano il cuore.
1: Nino D'Angelo. Notte.

0: la, que la la, che la la.
1: Canzoni napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
2: Domenico Modugno, U specchi.

0: festa e canzoni napoletane. Oggi è il 25 maggio. Sono le ore 19 e un minuto.
1: Canzoni napoletane, le melodie più famose al mondo.
2: Gabriella Ferri, a Cascia Forte.

0: Canzoni napoletane. Armonie senza tempo.
1: Mariangela d'abbraccio. Ite vurria vasà.
2: Ah, se ti potesse dire quello che cuore dice, quanto sarei felice se tu sapessi di...

0: Canzoni napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
1: Giuseppe Di Stefano. O mesere in rosa.

a sta grande repubblica sa fa l'elezione, o presidente Cagnera e che sta nazione c'ha voluto democratico, ma che stogni una ritta non c'ha per dimmi in chiacchiera con il Manfredo Smith. Zima con noi a lucca tutta gente, con il Manfredo Smith presidente, e viva Manfredo Smith!

a sta grande repubblica se fa l'elezione, o presidente cagnerà che sta nazione, ci vuole un democratico, ma che sta ognuna ritta.

0: presidente, evviva Fred Smith!
1: Consiglia Licciardi. Nasir e Match.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Napoli Ensemble. Warracine.

0: Canzoni napoletane, le melodie più famose al mondo.
1: Nilli Desciarni, Sciudezza Belle.
2: Bella figliola che è ingannata a tante, sassi e tarimiento le puntate, ma si da faccia vedo a tutto quanto, dimmi 44 innamorate, tarararalla, tarararalla. Amore, gioia e pazza di onda bella, la rapo sta presto, non la rapo, e ti ammanto, voglio ammare a pelle, ha fatto d'una poca e con te capa. Soffi le seconde stilo, meno che se la fa barra, se mi canta e vinto sì.

Stava fritta, tutto si partite, ma è fine che da spina la parlante, odio e papà, e tu non sei mai te. Tarallallà, tarallallà, non c'è sta cuore che non ne tratta, non c'è sta bocca che non ne va fare, ma sbagliando va chi ha avuto potere. Da concia non sta tornata, mi sta letto con terzino, porto per la scuola, mette canta e vicentina, mette a destra non

te. Volesse passare tutti in chiusa, balla fatta la dimata con finte, da tu le orno in pianta una scusa. Tarararana, tarararana, dove nasce la radio tra i mente. Questa che va a casa, votato scure, fila che ha imbarazzo in un strumento, la da una buia e l'anno le sue. Tutto vito vanno in nome sta cantora, si fuori in San Rodrigo all'organetta, con motone.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane. In FM, DAB, streaming.
1: Claudio Carluccio. Ninuccia.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 25 maggio. Sono le ore 20 in punto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: In corso lo spoglio delle amministrative, a Venezia è netto vantaggio il centrodestra, Vincenzo De Luca verso un trionfale ritorno alla guida di Salerno, il centrodestra si riprende a Reggio Calabria con Cannizzaro mentre Pistoia torna al centrosinistra. Global Sumud Flottiglia, dopo lo stop via mare in acque internazionali imposto dalle forze israeliane con le vessazioni a cui sono stati sottoposti 430 attivisti, oggi è la volta dello stop al convoglio via terra. In Libia due italiani fermati dai militari del generale Haftar, ottimista il ministro degli esteri Tajani.
3: Stiamo seguendo la vicenda, dovrebbe esserci oggi l'udienza davanti al giudice, io mi auguro che li possano espellere il prima possibile, quindi per tornare a casa. Stiamo seguendo minuto per minuto.
2: Calcio, rivoluzione Milan dopo la Champions sfumata all'ultima giornata sotto i gol del Cagliari, il club comunica l'addio di Allegri, del direttore sportivo Tare, della D Furlani e del direttore tecnico Moncada. E da Nicola De Muro è tutto.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Ebe De Paulis, oro forastiere.

0: canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Mare del Rio. Padrone do mare.

e bocca a bocca già portata allora sotto l'argente che sta luna chiara. Guardateci da terra che sbra-

0: Canzoni napoletane. Annamorata mia.
1: Carlo Buti. Tutte sera.

0: ma tendette pulsivi in oscura. Piglia scato la spicciocerina e tramente smicciaga nera, vincenzenza come hai capela, un resette candaia così. Tore, tore, tore, tore, tore, tore, ai vai a signo, ai vai a spia, quando la femmina vuoi vinto l'occhio to fa. Tore, tore, tore, tore, tore, tore, ai vai a signo, ai vai a spia, quando la femmina vuoi vinto l'occhio to fa.
1: Canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
2: Giuseppe Di Stefano, Piscatori Busil.

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Renato Carosone. Io, mamma, te tu.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Consigliali Ciardi, te voglio ben assai.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Canzoni Napoletane da Emma Parigi di Trevi Meteo. Ha inizio una nuova settimana con un anticiclone subtropicale ben saldo e robusto sull'Italia, garanzia non solo di stabilità ed ampi spazi soleggiati. Si farà eccezione per locali disturbi nelle aree interne della Sicilia, ma soprattutto di un clima caldo estivo in ulteriore accentuazione. I picchi più elevati in diverse aree del centro-nord, attorno ai 33-34 gradi. La situazione meteo non è destinata a cambiare. Domani tornerà a splendere il sole su buona parte del territorio. Le temperature massime più elevate sulla Val Padana, sulla Toscana, sull'Umbria, sul Lazio, localmente sulla Campania, prossimi anche ai 35 gradi. Vi segnalo un clima mite anche nella notte e al mattino, ma qualcosa potrà tornare a cambiare da metà settimana. Con la comparsa di locali temporali il caldo sarà in attenuazione. Per dettagli ed approfondimenti ulteriori, considerata la situazione, vi rimando alla nostra app Trevi Meteo.
3: Maria Paris. Com facet mammata.

fanciullo, ci abbiamo spiegato.

Una persona sconsola, così veste che sua asciuta, si guadagna la salute. Che piacere, che godere, gusto caldo.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 25 maggio. Sono le ore 21 e un minuto.
1: Oliver Fonsi, Resta con me.

0: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
1: Gabriella Ferri. O surdat namurat.

Vaya, vaya.

0: canzoni napoletane. Ascolta con smart speaker con la frase apri canzoni napoletane.
1: Giuseppe Di Stefano, canta per me. Giuseppe Di Stefano e Paloma.

0: Canzoni napoletane. Armonie. Senza tempo.
1: Renato Carosone. E Spingolo francese.

Alberto Amato. Dimma, a che ora mi pienso?

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
2: D'Usolina Giannini, U sola mia.

0: Canzoni napoletane. Passione vera.
1: Totò. Miss. Mia cara Miss.
2: La incontrai per caso a Messina, proveniva da Cani Gatti. Prese posto sulla littorina che partiva gremita quel dì. Al mio sguardo ben chiaro e palese, non rispose né no e né sì. Allora io, col mio nobile inglese, sottovoce le dissi così: Miss, mia cara Miss, non vuoi palle se io divento per te. Miss, mia dolce Miss, scava ma fosse che moro per te. Perdonami se cantoti quell'aria che sei tu. Il cantico dei cantici nel blu, dipinto di blu. Miss, mia cara Miss, faccia scommessa che io mi sposo a te. Miss, mia dolce Miss, io voglio il bis e tu lo sai di che. La baciai, mi baciò, ci baciammo, stretti stretti abbracciati così. Per un'ora e tre quarti filammo, ad un tratto sparò mezzodì. Poi mi scrive una lettera al mese e mi dice: mio caro Mimì, io rispondo al tuo nobile inglese, ma però non riesco a capire. Miss, mia cara Miss, tuo palle io divento per te. Miss, mia dolce Miss, scavo ma fosse che muore per te. Perdonami se cantoti quell'aria che sei tu. Il cantico dei cantici nel blu dipinto di blu. Miss, mia cara Miss, faccia scommessa che io mi sposo a te.

0: Canzoni napoletane. Ascolta anche in streaming su www.canzoninapoletane.com.
1: Lina Sastri torna a Surriente.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 25 maggio. Sono le ore 22 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Le note dell'arte napoletana.
2: Vittorio De Sica. Cerea Memè.
3: Io voglio vederti io, parto con militare, lascio paese mio, lascio canzone o mare.
4: Ma mandano o Piemonte.
3: E là pure paese, trovo la Piemontesa, casa d'amore. Memè, non lo potevo più, Memè. Ma restancate te, si prima all'esercizio, me comandavo tu. No, lui, no, lui, ma me comando il re. A comandai la bella, non so postare uguale, manco un colonnello, manco un generale. Attenti, e se paziente, riposo e riposava, in corsa e commovente, volava appresso a te. Ma me, non lo potevo più, ma me, ma stancate te, di prima all'esercizio, me comandavo tu. No, lui, no, lui, ma me comando il re. O dorge amore mio, moriesta sola sola, addio per sempre addio, dit capo marola. Trovatela o criata per te e per la famiglia, che hai parto per surgata.
4: Ciao, Cerea.
3: Memè, Memè, non lo potevo più, Memè. Ma lo stancate te, di prima all'esercizio, me comandavo tu. No, qui, no, qui, ma me comando re.
2: Bruno Venturini, Napoli.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Giuseppe Di Stefano. Me son briagate sola.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Renato Carosone. A Casciaforte.

0: Agaixa fort, agaixa fort, agaixa fort, manarà.
1: Vaca truana na caixa forte, macua caixeira de ova cati. Certi relíquia, certi gimelia, se tiena fora por nispari. San Casimiro martire, sta caixa famavani. C'ha già mettere tutte le lettere che m'ha scritto Rosina mia. Na cartella di lire 12, rilasciata dall'agenzia. Na mane che si, na crasta le specchie.

0: canzoni napoletane. Tradizione e sentimento.
1: Monica Sarnelli. A chiù bella.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Nunzia Marra e Gino Di Procida. Puddispiet.

0: Caccia il tifo, pensa che avuto come sta meglio. Caccia sta chi piglia e chi regala. Caccia sta gente di mare, gente di terra e pure gente di Cile. Che avuto come sta meglio. Ma poi sente una canzone.
1: Ina Lamara, Palla Curta.

0: Festa e canzoni napoletane. Oggi è il 25 maggio. Sono le ore 23. In punto.
1: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni nuove.
2: Orchestra italiana napoletana, Tamurriata Nera.

Poi pura sera cada abbraccianato lo cura guardata sua. E poi quanta la fusione splendida, la voce del tutto. La voce catapiglio ogni momento, non so chitarra e non so mandolino. E ho sola.

La taglia un paradiso e taglia paglia, quello che dice la voglio cantare. Qua faccia il numero, può far all'estero.

Natalia paradiso che bell'inferno che tu mutilla che l'esperienza. Le rocche strane, non so che strane, la distanza.

0: καρά σου μιλιά πέμπαρα, αφορέ σου όσακα, σαν άποδα.
1: Ascolta canzoni napoletane anche in TV, su Sky canale 827 e su TV Sat sul canale 646.
2: Costa, napoletanate.

un bel soldato si è fermato vicino a Carmela, vicino a Carmela, vicino a Carmela. Stamane dall'acqua si gela, si mastite da un po' con

suo marito in galera, Carmonello non è maritato, non è maritato, non è maritato. Ma tu ne sa, farò l'impignata, Carmonello l'amore non fa, l'amore non fa,

0: vizzo maro su cui ci sta, tutta bene la beverità, che drink den drink den dra, e fa che drink den dra, vizzo maro su cui ci sta, tutta bene la beverità, fa che drink den dra.
1: Canzoni napoletane, un viaggio nel passato sempre presente.
2: Giuseppe Di Stefano.
3: Vorria.

0: Vincenzo Marmorino, Oi lì oi là.
1: Carme quando te vega, carme quando te vega, carme quando te vega, mi sbatto coro, dimmi tu che questa, dimmi

0: Giona compagni, l'arriva, l'arriva, l'arriva, l'arriva.
1: Canzoni napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
2: Ugo Calise, te voglio ben assai.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Enrico Caruso.

0: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
1: Peppino De Filippo, si potesse chiagnere sto cor.

0: Ascolta canzoni napoletane anche in TV. Su Sky, canale 827 e su TVSAT, sul canale 646.
1: Roberto Alagna, Ian Cass, O sola mia.

Fuggendo da sirene e malapreva, specchia da fornute rovinata, quando partisse stane mi chiagneva, con sonno dopo diva capitare.

e San Bassino. Mesmo ove gambe sta San Betella e San Bassino, la balla pure sta Lucianella. È ovvero tutte danze so cagnate, ma songo sempre stesse innamorate. State a sentire che vevo dire.

nato un poco stracquo. Torna a chiovere, schiova, rido solo con l'acqua.

0: da tu poco stracqua.
1: Canzoni napoletane, perché Napoli è una canzona.
2: Enzo Romagnoli, Ina chitarre a luna.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 26 maggio. È mezzanotte e due minuti. Canzoni Napoletane, la grande canzone napoletana.
1: Roberto Murolo, Non Masciatà.

0: Canzoni napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Maria Paris, L'Ariulà.

0: Canzoni napoletane. Ascolta con smart speaker con la frase apri canzoni napoletane.
1: Franco Ricci, Monasteri Santa Chiara.

0: Vera Nandi, so chiacchiere.
1: Dopo le 8 ci andate, dice la gente, che era semplice, che era più bella. Casi scialava, ma con poche lire.

0: Era semplice te eri più bella.
1: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
2: Mariangela D'Abraccio, Sola.
3: Come una barca spersa mia su mare, sto busbattendo che te ne si chiude, non so ce che già fa parola amara,

uscire anche bianco. Quando esce rosso vuol dire che è andato tutto bene, il matrimonio fino che è una bellezza. Se poi il melone esce bianco e diciamo pure quasi cetriolo, e allora ve lo immaginate un po' che schifezza di matrimonio è uscito. Ui, e non c'è niente da fare. Comunque sentiamo cosa dice l'amico Pasquale a Giovanni lo sposo, il

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Nicola Rigliano. Maruzzella.

0: Ascolta canzoni napoletane in FM, in DAB, in streaming sul tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app.
1: Giuseppe Di Stefano, mandolinata a Napoli.

0: Fausto Cigliano e Mario Gangi. Canzone appassionata.
1: La rosa che ti mando e che è sbocciata dal mio pianto sarà da te calpestata, così come il vento ha divelto il mio piccolo albero. Erano i simboli del bene, bene che nonostante tutto ti voglio ancora.

0: Canzoni napoletane. Scarica l'app per il tuo smartphone.
1: È di Napoli. Tu sei una cosa grande.

0: aperta, o segno convenuto. Barcona aperta, c'è sta ancora un frate. Persiana ascesa, o frate se ne è asciuta. E appuntamento è sotto perculata. Stamme già attenta, o segno convenuto. Barcona aperta, c'è sta ancora un frate. Persiana ascesa, o frate se ne è asciuta. E appuntamento è sotto perculata.
1: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 26 maggio. È l'una. In punto. Canzoni Napoletane. Tradizione e sentimento.
2: Sergio Bruni. A Palumel.

L'uva si la t'ho preparata, al sapore di cioccolato, si sa fissa quando è squisita, poche bocche ci fa secà, e restiamo quei mustazzi

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Un viaggio appassionante.
2: Gloria Christian. Desideria e sola.

nemmeno sai niente, tu sai a do. A do, sto cuore ingrato e ti dispietto,

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato sempre presente.
1: Giuseppe Di Stefano e Henry Ottone. Reginella.

un bresco nits, assetata, assetata, casa bella tutto pizz, o guadiglia fiore, provi da mambizza, ambizza, o massiglia da casa, cada

0: este ar um badesconhice.
1: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
2: Gabriele Vanorio, non è Carmela mia.